dice, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.